Voglio che stucchio, voglio che sta faccia, addogarir ogni felicità. Son da vita mia, dimmi

Asima la Hucklebuck, Asima la Hucklebuck. Esso non se va con bad, tu sei out of luck. La pushi no poca in, la pushi no poca for. Ma non stanca mai, che tu sei forte ancora. La muove no poca qua, la muove no poca là.

facciamo la hock bug, e se non se va a combattere tu sei out of luck. La pushino poche in, la pushino poche fora, ma non ti stanca mai, che tu sei forte ancora. Ti muovono poche qua, ti muovono poche là, mo t'ha imparato. Imparate come si fa lo hock le bock.